0: vou embalar, comer?
1: Não, ali é tá bom. Nada bom.
0: Tá bom, acorda bem.
1: E namorado
0: na alta cera, quando vem me abalar comer. Ai, ai, ai.
1: Mas deixa vai.
0: Deixa vai.
1: E lasciami sola veste rossa,
0: che la paleva il massario.
2: No, ma signor Bartoldetto.
1: No. Così sta no, Bartoldetto. E le scarpette con le rose,
0: che la paleva un giardino di più.
2: No.
1: Dizili, che è quei che canta?
2: Quei che canta vede Bartoldetto a stragar su e suonare così.
1: E le scarpette con le rose fate apposta per andar balar.
0: Se ga impegnata con le scarpette e subito in terra la sei
1: basta. Mi canto bene. De che maniera è qua la mia, Bartolomeo?
2: Ma lui straga,
1: signore. Ma fammi un favore.
2: Rovina sue sonate.
1: Rovina sue sonate.
2: Beh, assemo di suonare, di cantare, di ballare. E scominciamo il programma.
1: Scominciamo del buono.
0: Ah, buono, che lavora, no?
1: Il programma
0: Italiani nel mondo.
2: Nostro programma Italiani nel mondo che va in aria tutte quante settimane. Che piacere, che allegrezza, che soddisfazione da essere qua. Un strafulmine di emissore di radio mette in onda il nostro programma tutte quante le settimane. 2 ore di programma, mia vera che sei così.
1: Bella fatica!
2: Mi sono Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma, e la nostra equipe è qua tutti appunto. Mia vera, benvenuti!
1: Bella fatica Marostica, anche a me, Luciano Girardi, benvenuti. Un strucone di vero cuore alla nona, un baso sul viso della nona, un strucone di mano al nono e tutti quanti i putai, piccinini, tosa te, il pupà, la mamma, il zio, la zia, il nonno, la nonna, il pappagallo, il cagnetto, anche il gatto sotto il fogon che ascolta il programma.
2: Ecco, e noi altri che avevamo l'onore di arrivare fino a casa vostra, cavarissimo caro, che altri ve manifestè, vero? Mandeme informazione, come che se a vostra vita, scrivete il nostro email marostica@net11.com.br e se no anche mandè incontro de famiglie, filò, feste italiane, gruppi che canta musica italiana, mandeme materiale che loro a vostra vita, scrivete il nostro email marostica@net11.com.br e se no anche mandè incontro de famiglie, filò, feste italiane, gruppi

0: José, no? È stato questa settimana. Allora, San Giuseppe Vecciarello col prete qua della Santa andare a ascoltare, bellissimo.
1: Ah, buon. Allora, si è così, dai, vado con precisione che due ore va l'istante.
0: Anche ha detto il programma di Encoima, Rostica e Bartoldetto e anche a Radio Ascoltatori. Allora, il cognome, la pronuncia giusta, la pronuncia corretta dei cognomi italiani. Com'è che si scrive? Un pochettino da risavere rento qua ancora. Allora, tutto quanto sono i nostri cognomi, scrivere e parlare giusto. Bellezza Marostica, che Bartoldo?
1: Allora, il giuiz che domanda, no? Comunque voleva fare divorzio, no? Allora, il giuiz domanda a donna. Se è proprio per compatibilità?
0: Ma signor, che parola difficile.
1: Alla parola era sì, l'ha detto. Se proprio per questo. Mi piace il cinema e anche lui. Mi piace andare alle spraie, anche lui.
0: Anche lui.
1: Mi piace andare a viaggiare, anche lui.
0: Anche lui.
1: Mi piace gli uomini, anche lui.
0: Gruppo Ragazzi dai Monti canta Amici Lasciati. Una sonata bellissima.

0: la nostalgia è restata soprattutto per gli amici lasciati.
1: Così si torna, ritorna il programma
2: Italiani nel mondo.
3: Anche amico Frottolo è qua, eh.
1: Gianbarto ho detto, danca mi. Adesso sei serio il mestiere. Vita, storie e frottole di Arlindo Battistelle del Poro. Frate Roviglio Costa. Onorio Tonial, scrivete questa columna del Correo Riograndense. De Lidia Bonfante e Rescin, anca mi. Tante volte me penso de saver tante cose de sto mondo. Basta guardarsi un poco intorno per capire la mancanza di buon senso. Go idea che se diventa sbagliati proprio in bambini e in succali. Quante stelle cavaralo il firmamento? O quanti fiori in tel giardin de a piazza? Quanta acqua in tel pontesel che passa? Sgrandindose in ogni momento. Acqua che va al mare in movimento. Quanti insogni in te a notte mal dormida. Quanto velen te una brutta bissa cattiva. Te a praia, grani de sabbia, mila usei te a gabbia, e le piante in te a foresta, le se sfrega, le fa festa. La brina, de mattina, e il sol, de dio, e il fiol, la luna, in te a notte bruna, in cerca da felicità, nessuni i la catarà. E il pensamento, de un bel invento, e l'arcobaleno verso sera, un sonnambolo che disispera. Quando faremo la misura, venirà la notte scura? Persone sapiente, che non le sa poco o niente, quanto de pi studiemo, ignoranti se catemo, noantri, pori viaianti, pin pian, demo avanti.
4: Pin pian, demo avanti.
1: Tocca andare avanti.
4: Tocca vero? Andare avanti pin pian.
1: Cada un della sua maniera. Adesso è l'idioma italiano, che è uno degli assunti che noi devo parlare ancora. È il me sangue in te le vene, lui mostra la verità. E ricordi tutti insieme. Da distante ritornerà, e mi ispira, e conclama, onorarla, me cara mamma, maraviglia di un bambin, a imparar ogni stiantin. Tesori della maestra, alla dritta e alla raversa, la vera lingua del pupà, i vocaboli della comunità, adesso a tutti devo dir, non vuoi me sangue tradir.
4: No,
1: no, de neanche una maniera,
4: no,
1: bisogna mantersi. Sani e salvi par via la nostra lingua e il nostro italiano.
4: E voi nono che si casa tenga duro, eh?
1: Cammino di
4: voi nona, tenga duro. Imparare a parlare italiano. E i piccinini, com'è che femmo marostica fare i piccinini? Parlare a te di 2 anni, 1 anno e mezzo, 3, 4, 5 anni a parlare italiano. Com'è che come siamo? Gli diamo una dica alle persone. Come fare per imparare? Perché noi antica femmo imparare là, lì.
1: Sì,
4: lì, ascoltando il papà e la mamma.
1: E intanto mi come ti che avevo 2 fiori piccinini e come non ti insegniamo a loro? Con parole.
4: Con parole.
1: Scomisciando onde? I cavei, le recce.
4: E non do i cavei, no?
1: La pancia, il naso, i denoci, i piedi, i dei, i denti, la bocca, mia vera, la sbessola, i denoci.
4: Le unghie. E de là avanti.
1: I gumi, le spalle.
4: Pugni,
1: ecco, le mascelle, il viso e così avanti. Infatti, cominciando così e parlando in italiano colori, perché i tosatai d'ancoi sono tanto, ma proprio tanto più intelligenti da noi altri quando che siamo nazisti, mia vera?
4: Furbi, sviluppai,
1: sì.
4: Isola!
1: Sì, i nostri pupà noi mi insegnava,
4: No, dove?
1: Noi aveva la idea, noi aveva da insegnare. Invece noi, no, i nostri fiori piccinini, iga il poder della mente, la intelligenza da imparare 1, 2 o di più lingue. Mi è vero che sei così?
4: È lì che si impara, parti vede un tosatel. E il tuo, quanto il ceo?
1: 2 anni e 2 mesi.
4: 2 anni e 2 mesi, la mia qua 5 anni. E c'ha un telefono di quei smartphone lì, no, adesso?
1: Sì.
4: Che tutto de tocca a tela. E fa quel che vuole.
1: Sì.
4: E sa tutto. A te il telefono. Passa recadi, la mia. La zela della nonna, te a casa della nonna che è il telefono fisso. Sono il telefono, va ella. Allora, che fa là con chi?
1: Sì.
4: Che pera che lo siamo. E vai.
1: Cosita.
4: Cosita, no? Dagli l'opportunità. Stimolarli, non spaurarli. Noi anche siamo stati tanti spaurai. Sta toccando lì! No, questo, no, quel! Siamo su una generazione piena di paura.
1: Paura da tutto!
4: Di tutto!
1: E dopo questa storia che sta proibito parlare l'italiano là, dopo la seconda guerra, là in 45 volta lì, Maria Santa mi ha sapì! E con questa storia del colono grosso, di imbambio, di insulso, insemenio, bauco, porogramo, suppone, allora,
4: Quei che c'era da stare in colonia che non sapeva parlare il brasiliano era?
5: Baucchi.
4: Baucchi. Stupidi, mia vera.
5: Coloni grossi.
4: Ecco, tutti vadea, tutti vedea così, invece no. Se mo vesti tu criai così, ta. I nostri nonni non parlava brasiliano. Allora tocca a parlare in italiano con il nonno e in brasiliano con la mamma. Mia vera, benvenuti.
5: E...
4: a nostra generazione era così.
5: E tanti se andai a scuola... anche spaurai della famiglia, della mamma e del papà a casa di non parlare italiano a scuola perché c'era ridicolarizzai e te chiama de baucco.
4: Sì, proprio così.
5: E non mi aveva Bartoldetto.
3: Ma è proprio vero.
5: Ti chiamia de baucco anche a te.
3: Ma a me una volta mi ha toccato la spaudon, caro da Dio. Sì. Un giorno c'ha posciù a me sapete, mi si era cielo, no?
4: Perché desti si grando?
5: Non le grando.
3: Allora... a mamma ha detto, vai Bartoletto, vai a sapar peste in mezzo sagù.
5: Sagù?
4: A Maria Santa.
5: Piantei sagù anche?
3: Ma alla casa nati non si mangia budin se non si gaveva sagù.
5: Il
3: papà fa vino, a mamma che rubava vino per fare il sagù.
5: Diciamo sagù, diciamo il caviar degli italiani.
3: Caviar degli italiani. Ora c'è solo là che sapo, era. Il sagù è come il riso quasi.
5: È mais o meno.
3: Solo là che il sapo si...
5: Madonna, mi so. Napoiana.
3: Napoiana. No, napoiana, che? C'era
5: un corvo.
3: No. No, una bestia grande. Bestia grande.
5: Maria Santa, una bestia. Il basilisco.
4: Basilisco.
5: Il basilisco.
3: No, sta assieme a me. C'era un
5: dinosauro.
3: No, c'era una nave spaziale.
5: Che?
4: No.
5: Demo passato.
3: Sì, una nave spaziale.
5: Nave spaziale.
3: C'era una bestia, un mestiere pieno di luci, colori, mestieramento, si muoveva tondo quadro, lustro rettangolare, pislongo. L'era un mestiere.
5: Era un cabaret voador.
3: Non so neanche cosa lì, ma c'era un mestiere.
5: Pieno di luce.
3: Allora c'ho, mi mi confronta con la sapa, ho detto, butto vede, che mi tocca far forza.
5: Uomo di coraggio sempre stato.
3: Quindi si mette davanti di me che mestiere smola sueale, mestieramento, la vedo, viendo.
5: Medo il vignato.
3: Sentia, uiu.
5: La polizia?
3: No. C'era, vien fuori, vedi la porta. Una scaletta viendo. Dovina.
5: Vien fuori chi?
3: Un estro, tu l'estro.
5: Maria Santa?
3: Maria Madonna. Quando ho visto che bestioletta.
5: E fuori?
3: Ma ci pia fuori. Se c'è un fagosco.
5: Maria Santa.
3: Spauro. A tremava come una foglia.
5: Morde
3: Dio. L'ho guardato in profondo degli occhi perché aveva una testa grossa così.
5: Grossa come?
3: Così.
5: A quei casi.
3: A l'ho guardato di un altro passo te finisco
5: cramente
3: sì ho detto mollo la sappata in mezzo al frontespizio perché vedo solo dei piedi
5: sì
3: meno che sbaglio di quello c'ho la menetto detto calma batto detto che vengo in pace. Ora mi col camampo.
5: Ma sapeva il tuo nome?
3: Tutto,
5: cagione.
3: Di quella che ha fatto due passi che ha scomissato. Bibit.
5: Ma
3: vuole levantare il sapo, ho detto adesso lo sverdo in me. Con Dea Molaga e la sappata, lui ha levantato i bracciti. Bracciti non è così.
5: Ciao.
3: Calma, bacio.
5: Calma.
3: Dico dito, vengo in pace. Ora c'ho la testa che ha fatto bibit. Che aveva due mestieretti, no?
5: Due cornetti, due antennette.
3: Ecco, mestieri là. Ora sono ancora.
5: Bibi.
3: Mi levanto sulla sacco, da
5: adesso.
3: Calma, che ha detto. Là del nostro pianeta, che ha detto. Quei gigacchi mestieri qua te a testa. I sei i primi a sapere la notizia da ora certa. Sai, sto i primi a sapere.
5: Due cornetti, due antennette.
3: Quattro del nostro pianeta Terra, quei che ha due corni a testa, e sei sempre ultimi a sapere.
5: Tornate dentro il programma Coro Oio d'Italia canta El Vin Le Bon e anche a Diomedes lo santo popolare Bigo Addio, la mia quarta colonia. Ascolto del programma canta La Perdita della Gaita Vecchia.
3: Mi ha cucatato.
5: Ora dai che Dio Bigo Addio.

fanno la colazione col nonno, le parla di struzzi e fame, freddo, paura di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla, par fin che il sinsonia, e adesso

0: Estofaria de Carli, Lauri Ingeralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair. Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, eccolo, torna ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo,
2: e il nostro programma va in aria tutte quante le settimane per una strassinata di radio, guarda. Chi mi ascolta fin profondo del monte.
3: Ah, eh?
2: Oh, caro da Dio.
3: Vuoto di?
2: Ah, sì.
3: Eh?
2: Ah, sì. Che c'è gente che ascolta che non ti conosciamo neanche.
3: Vuoto di?
2: Mi alia santissimo.
3: Ah, eh, Bartolo?
2: Ah, sì.
3: Non mi credo.
0: Colta, volevo fare un spettacolo con la nostra equipe. Un spettacolo culturale umoristico. Dura 45 minuti in ora. Chiamami 54-9909-5476.
3: 9909-5476, prefixo 54.
0: Bem, noi osserviamo a televisione, a TV, i cognomi italiani. Come anche adesso che nella Coppa, osservè i cognomi dei giocatori. Giocatori di partuti i cantoni che si di origine italiana. Ah, benvenuti.
3: Sicuro.
0: Un strafurmine dei giocatori col cognome italiano. E rasse se ga misturare su. Mi è vera così. Italiani, alemani, tedeschi, polacchi, brasiliani e altre etnie e altre rasse. Ho visto una mescolanza di rasse in cui che non si sa più. Infatti, mi parlo del cognome italiano. Bisogna che te che più orgoglio del tuo cognome, il soprannome, ossia il tuo nome, perché è il tuo nome proprio che vale tanto, è il cognome tuo, è il nome Piero, Paolo, Giuseppe, Antonio, è comune.
3: E de Gallo, Siano.
0: Sì, è comune, è che vale l'onore, bisogna dargli il tuo cognome. Allora scrivelo giusto. Se il scrivonga ha fatto tutto quanto un sbaglio, vai là, rangelo, domanda, guasta un paio di fiorini, ma fallo nuovo, fallo giusto. E se fa meglio, tra le fratelli che tre cognomi differenti.
3: Un parla della maniera che altro
0: di un'altra. Barra Cenci.
3: Cenci.
0: Cenci è Cenci, Censi, Sensi, è diversi, no? Bisogna che te che dai l'onore. E dopo te ora della pronuncia, procura di pronunciare giusto. Se mia si conetto, se ci conetto, e il se è la pronuncia di ce, se pa non celi e no pag non celi. Guardi ben che il cognome qua. Com'è che è il tuo nome? Viene un cognome della radio educadora dei due vicini, e vuol dire tutti i volti che siete di ascoltare la radio di questo momento qua, citiamo il suo soprannome come esempio. Vuol dire pag non celi. Sì o no? Sì. Ma non è, se sbaglia. I gastrassinà il nome.
3: Gassuicidà il nome.
0: I gassuicidà, lo gastrassinà. Finio il cognome che se Pagnoncelli. Ma se te scominci a pronunciare giusto, guarda che bel, Pagnoncelli, è tanto semplice, Pagnoncelli, e no Pagnoncelli, è tutto strano, tutto a ramengo, a raversa, capio? E tanti altri nomi, ora un altro esempio qua, cognome che ne tanti, è un spesto, grande.
3: Che proviamo a rostica delle caratteristiche del corpo, corporale, no? Nora famiglia, da passitar, rossi, le mie rossi. Rossi.
0: Rossi. Bianchi.
3: Bianchi.
0: Basso.
3: La fatica come grande.
0: Grassi.
3: Grassi, gordi.
0: Grassi, siete gordi.
3: Gordi.
0: Sì. Infatti, grande. Ma
3: non grande.
0: Tutti dice, com'è che è tuo nome? Paolo Grando. Ma grando non esiste. C'è un sbaglio grando. Perché se...
3: Perché è grando?
0: Allora te cavarissi di dire grande. Paolo Grande.
3: Ah, bom.
0: Allora sì. Agora, grando non esiste. A palavra grando non esiste. è grande, perché proviene del italiano.
3: Casa grande, casa grande. Se avevo perché casa grande? Mi ve conto, ben presto. Quando che via i migranti se perdeate i porti, che era gente per tutti i cantoni, finta il cano della nave, che saltea fora, se perdea tanti delle famiglie, e chiama ignoti, fiori di ignoti, senza cognome, le persone senza cognome. E il governo li chiapea che piantea rento un albergo. E era una casa
0: grande,
3: che stea un mucchio di persone. Com'è che è il tuo nome? Beppi. Beppi de dove? Beppi de che? De a casa grande.
0: La casa grande.
3: La casa grande. Pio?
0: Sì.
3: Ora la Beppi casa grande. Giovan casa grande. Non so che casa grande. Là è il cognome più comune del Brasile, è casa grande.
0: Fermiamo devo suonare, dopo torniamo a parlare questo assunto che è tanto importante. Ciao, Bartoldetto, pareggia frottole.
2: Assieme a me.
3: Devo suonare, il gruppo musicale Eco di Venezia canta Andando per le contrade, e anche La famiglia dei Panciuni, gruppo ricordo.

0: cosita si deve essere, vedete, questo è il programma
1: Italiani nel mondo,
2: che c'è un cognome che chiamano alle porte te avete globo che assistiva Botoli.
3: Non sei mia Botoli.
2: Ma c'è Botoli allora?
3: Botoli.
2: Botoli.
3: Sapevo volte in casa cosa che sei un botolo o Botoli.
2: C'è un sciabugo, no?
3: Sciabugo.
2: Oh, piccinin, guardi piccinini. Nene, nene, tu che hai 7, 8 anni, pergunta pa tua nonna quando ela nasceu che ela tinha tua idade, che color che era o papel igienico.
3: Domande? Oh nonna, conta che al piccinino.
0: Com'è che ma ti ho detto che ha detto così, tra i piccinini che ha 7-8 anni, che domande a nonna, che quando a nonna che aveva 7-8 anni, che color che era il papel igienico?
2: Mi so che color che aveva.
3: Che color, Bartolo?
2: Aveva due colori.
3: Due colori?
2: È
3: moderno, meglio del adesso.
2: Beh, a fatica. Che ne era il papel igienico rosso e il papel igienico bianco.
3: Perché allora due colori?
2: Perché c'era i botoli, no?
3: Allora com'è che funziona che mestelli?
2: Funziona così, a me nonna sempre andava con quattro.
3: Quattro?
2: Quattro. Tre rossi e un bianco.
3: E un bianco.
2: E rossi era per netal ben.
3: Ah.
2: E quel bianco era per confermare se l'era netto.
3: Bravo.
0: Cosita sì,
3: Andiamo rento allora un'altra volta solo al merito dei cognomi. Tanti gas cambiare il cognome dopo che si vinisti da vergogna o perché si catea strano parlare il cognome. Allora qua a Caxias do Sul che ne Manara. Manara che è un bar, Manara Bar a Caxias do Sul, tanta gente conosce Manara Zé Machado in português e che è a Caxias Machado
0: qua Serafina Correa lo che noi dissemo e fermo il programma che ne Machado gli italiani.
3: Ma italiani loro? La ghigna proprio di
0: ma
3: italiani.
0: Sì, e ti vedi che se sta quel tempo là che sta proibito parlare italiano, si parlesse qualcosa in italiano, e mette in prigione. E che aveva una suddizione, una vergogna, una paura tanto grande, che scambia il nome.
3: Cambia il nome.
0: Del Martel.
3: Martelli.
0: Martello.
3: Martelli, Martello.
0: Era Martello.
3: Sì, Martello, Martelli.
0: E scambia il nome della paura che aveva di andare in galera o che succedesse qualcosa, capito, de o di strano.
3: Una volta in casa di io pensare ma come che aveva i miei documenti?
0: No, no,
3: non aveva documenti, non aveva niente. Rivelate e scrivo col piccinino che nome ha avuto. Ammetti José Machado. E Dio, José Machado.
2: Ecco, pronto.
3: Pronto. Capito com'è che sei?
2: Se no, Piero, Paolo.
3: Mi sono benvenuti. Benvenuti. Che sei? Benvenu, benvenuti e benvenuti. Un altro cognome che se parla tanto sbagliato, Zé Fontana. Non è Fontana. Fontana non esiste. È Fontana.
0: Fontana.
3: Che è una sorgente di acqua.
0: E se no fonte.
3: E se no fonte.
0: Beh, t'ho detto, è continuo mestiere adesso.
2: No, una volta lui, qua c'era d'està, la gente a girare vecchia, no?
3: Sì, a strada.
2: E che c'era un sordi qua che aveva un fucchetta, 1200.
3: Ah, bobina di 6 volte.
2: Maria Santissima, che piacere grantato questo fucca, a fare cara proezza con questo fucca, per amor di Dio.
3: Fucca con forza,
2: E quando pioveva lì da girare invece veniva feneme, quel che verde a porta davanti in Dio, non in Dio avanti.
3: Feneme.
2: Ora ciò arrivava con questo feneme cargo di ferro.
3: Ferro?
2: Ferro. Bale di ferro, ciodi, blocche.
3: Ferri?
2: Ferri, fil di ferro. Rave falpato, fil da tirar vignai.
3: Sì, sì, puro ferro.
2: Ora pesce, John. C'è gaito là. Di moio, la spiovesina. Era 8 di che piovea. Te lo muovei in dedo.
3: Dedo?
2: Casco mi sia.
3: Chi che cava via quel camion di lì?
2: Boy.
3: Boy, i boy.
2: Boy, cadenone.
3: Su, boy,
2: Vai na giunta, vai due, chiama tonica, vea boy mineri mestizi. Aveva la giunta dei boi che erano due demoni. Cupin e Valente.
3: Ma io sì.
2: Ah sì, un aveva un cupin così. E che altro era
3: Valente.
2: Rosso come demoni. Valente, Valente. E vai, 12 giunte dei boi.
3: Cava via caretta.
2: Che cava niente?
3: Niente.
2: I boi veniva curti, dopo lunghi. Cadene che schiocchia, storea calzini, brosce, cadenoni grossi così, storea via tutto. Gente che usia porco, boi che si abutea. Canche sbagliea,
3: il camion
2: tronea e piovea. Maria Santissima, urli, fumacera, peccano scarga e cada volta pindò. Non si muovea. 12 giunte de boi, me par da vedere. del di là, porchi e madonna, gente che bestemmia, boi che ti...
3: Quante fatiche!
2: Ciò che è cadena!
3: Morde Dio!
2: Vien ciotto, questo soldi qua, gadito!
3: Da sé tutto lì e aspetta che si suga, perché sennò...
2: No, gadito, assieme no. A lì, tira via
3: che come
2: poi smarsi di lì che picco me.
3: E ma se che? No.
0: Non cammino credo.
3: No.
2: Già tira via tutto un carenon grosso così da picca dei vati. Del camion, del drio, del sashi là, del fuca.
3: Sì.
2: Picca dito, ti suleva tutto nene, vado. Bong, pi visto niente, fumacella da descarga, che viene una descarga grossa come un tamburo.
3: E il camion il fuca?
2: Camion. Ciao cassulera dito, adesso vai! Bravo laccio! Gai via il fuca, gai via il camion, fuca che mille
3: di
2: tu gatila, tira, schiocchè a cadena! Bon, gas comisiana fuma sera del dio del motor, del fuca, una spuncia di olio brusan. Quello del camion che pensa se fu il motore, se fu il motore. Se fu il motore.
3: Se fu il fuca.
2: Quando si arriva in cima alla rivetta che mettesse il basso fuori si ga ferma. Quel del camion che tira il freno. Dato dove ha detto, attacca tutte le luci, fuchetta profete. Ma fuma sera che ha detto, non è l'idea che colpa mia del me, fene me. A te che?
3: Fenio il fuca.
2: Fondio il motore del fuca.
3: Aiaia.
2: Non e quei sordi smontato dove ha detto, no.
3: Mi sta preoccupato.
2: Sta pensando per questo, mica con testa dura. Mi smette che il freno di montirà.
3: No. Il programma Gruppo La Concordia canta Viva la nostra America e anche a Gruppo San Paolo quando il mare va in borrasca.
2: Tutti i fenemè si intola.

0: Z sol in mezzo due vogal, Z sbaglia, la che Z saria di essere l'S con son de Z. Z è la medesima regola che il portoghese quanto il Brasile. Per esempio, Suzin, Suzin, Z, in mezzo lui, lì, ZS, non Z mia Z. Adesso, Vanzin, Z in mezzo, na consoante e na vogal, ora Z Z. Capio? Pa' valti ver na idea. Ecco, un'altra cosa che non antica avemo sbaglio qua, che non sapevamo mai quando Z è un o on. I brasiliani, i brasiliani dice tá bom.
1: Tá bom.
0: E noi ti dicimo
1: tá bom.
0: E noi ti dicimo pom.
1: Pom. Tá bom.
0: Som. Loura, non se mia magão. E nhanca cantão. Nhanca zarpelão. Non esiste mia elene ao tilte final dei cognomi italiani. Se tutto on.
1: On. Magon. Cantão.
0: Zarpelão.
1: Marangon.
0: Tutto. Ecco, così. E per concludere, non esiste GU. E sì, GH, ecco, come Geller.
1: Sì.
0: Non
1: mi è GU, Geller.
0: No, GH. Beleza?
1: Beleza.
0: Ecco, ma che sarebbe tante cose per parlare qua che veniamo vecchi.
1: Veniamo vecchi. Ma intanto che non veniamo vecchi, andiamo a sonare.
0: Ora su.
1: Del Festival di Musica di Sarandì, un cristiano che va a cantare Gente di Mare. Vedi che è bellissimo.
0: Adesso che ti parli di Sarandì, quel festival lì che è successo a Sarandì, che è tanti anni fa, sono stato mi che go a presentare il Femi a Sarandì.
1: Che bellezza, eh?
0: E
1: anche gruppo Sonata, viva la festa!

0: Ecco te! Torna, ritorna al programma!
1: Cambiami del mondo!
2: Ciao, ieri sera come abbiamo spansato dei pignui che fa fin caro da Dio!
1: Ho visto che te che una faccia del pin!
2: Ma non sei stato per i pignui, no?
1: No!
2: Ma è stato il vin!
1: Ah, vin! Savi che mangiare pignui senza bevere vin può dare...
2: Può darti un mestiere di morire secco!
1: Sì, signor!
2: Come un pin!
1: No! È come bevere brodo senza vin! Brodo gordo! No,
2: ah, no, dai! No, senza,
1: no.
2: Senza.
1: Ti corri il rischio di morte.
2: Maria Giandigima, è ancora bene che lo beve.
0: E allora, da che dobbiamo parlare di sti pignoi? Ascoltiamo adesso, da che è epoca dei pignoi, e che i nostri immigranti, i primi discendenti, i gamagna tanti pignoi, perché ce n'era un'abbondanza tanto grande. Ossia, cucagna che gli venisti in cerca da qua del Brasile quando gli sei stati in Italia, i gacatà pignoi, banane, bestie, capoeira, mato. Ma no, salami piccai via per piante. Ascolti adesso. Del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, del libro Stiani in Colonia, Toni dei Pini. Addio Monte Sumano, addio Monte Novegno, addio San Rocco, me paese, addio campi, contrade, taipe, addio Molin della Valle dell'Orco, addio Nono Piero, zia Lena, zi, tutti quanti, addio. Addio prete, Cese, campane, compagni e compari, addio anche ad altri piniti sibei che mai più tornerò a vedervi. Come è bello guardarvi sui monti, così alti, tondi, verdi, addio. Come pare, me mare, fradei, partiremo dal regno d'Italia. Varcaremo l'oceano in furia per cercare la cucagna zoimerica nell'impero del grande Brasile. Toni Madega, magari dall'Alba, e c'era lui il tosatel de scola che vardea i suoi monti e i suoi pini, e sentia il suo cuore a sgionfarse e le lacrime sul viso de bimbo al partir delle terre d'Italia. Le sta una sorpresa, la unica cosa a somigliare con l'Italia se stai i piniti che taito il Brasile. Bei pini, bei grossi, bei alti, che vuoi bene a sti pini de qua e mi assomiglia ai pini de là. Passai 20 anni, Toni ha visto una cosa spaurosa. Per farle sorrosse, i vecchi migranti gabutadò i alti giganti, guardandosi attorno e il dise da solo, e il Toni Madega, ma qua hai tradotto tutto, bisogna piantargen. Ma Toni, basta piniti, romai non che terra da piantar, romai non che rosse da far. Ma l'uno il polstra terse, passandote il mato dei cei, catea su, sti bei grossi pignui, impianindo camisa e budande, portea a casa e suito in piantea. E su te i putreri, e dote la moia, e via dal posterno, sulla dalla morta, partutto, ma de partutto, ghe pini, pini, sol pini. Ma Toni, a te si matto? Veda ride qua 30 anni, non vedi che i trado tutti i pini? Un pignon che piantemo ancora, se un fiorin messo al giuro par domani, e ben messo. E Toni e sua grande famiglia, no che i patissi a fame, i laurea altre terre distante, mai che gli fosse un tanto di impiccio, stipiniti ben verdi, ben nigri, questi sì se può dirlo che gera. E Toni piantando in sempre, e Toni piantando in tanti, e guardè, che gera quei tempi, che i coloni tre a do, par far rosse e a sé a smarsirse nei campi stipiniti bei grandi e bei grossi, le seghe a vapor, arrivando più tardi, romai non si incatta, l'ora se tacca a veder con bei occhi il piner del dall'alba. E piantando pignuni, e sramando piniti, e vedendo il piner che querdea la colonia conservando il ricordo dei pini d'Italia. Gavi vesto la vita e il Toni dei pini. Un dì, elze morto de colpo, ancora sul fior della età, assando che ai fiui e nipoti sta bene la fortuna de pini, e il primo piner impiantà, al passar della samma, parmelo dei pini, parea inchinarsi da far come archi de vero trionfo al suo piantador, e come i fusse sonadi dal vento, piandea ancaluri, fissiando e vischiando, 80 anni passai, dai primi pini impiantai, in mezzo a terre pelagre, ghesena colonia de pini, a snegrar le coste dei monti, E se è stato lui, e se è stato il primo, il Toseto de San Marco di Trento, a piantare un pignal de piniti nella terra dei nostri migranti. Qualche dì pa ricordo di questo, che femo ben alto in paese un monumento par sempre di bronzo. Par intanto, che ne è un monumento, è il Piner de Toni dei Pini.
1: Ciao, che bello, eh? Bellissimo, bellissimo, par da vedere. I pini, par da vedere, no? Nostalgia, ah no, no, dicevo che vo.
0: Sento cosa che mi penso di cima di Castoria, lì quando erano piccinini, coi sestoni, coa careta, catar su gruppi de pin.
1: Bella fatica. Ma parlando in gruppi, oh Bartolo,
2: ah,
1: sì. Via una frottola.
2: Dici che tutti i gruppi passano al pettine, vero?
1: Tutti, passa a noi, riva, i passa
2: via. Ma sta star qua l'ultima volta che hai visto il Papa in Brasile. E Papa tutti vuol tendelo, osservarlo, avere il suo rispetto, tutto quanto, no?
1: Bella fatica.
2: Pregare e mostrarsi dal bene tutto quanto. Papa qua in Brasile, in qua è nato con una limonada.
1: Limousine, Barocco.
2: Limousine?
1: Limousine.
2: Ma tutto del limone, vero?
1: No, se mia del limone, se del lata, un'auto, no?
2: Ah, sì, quel camionettona lunga. Sarada.
1: Isto. Blindata.
2: Prepara dentro il papa e l'altro meglio motorista che n'era qua in Brasile.
1: Opa!
2: Mi.
1: Che? No, Bartolo. No.
2: Ora c'ho, non c'ha papi a dare in cima là che via terno, gravata, ben postata, che via cabaretta, zede.
1: Cheppe.
2: Ora c'ho il papa via del trio, diceva, sulera, ma t'ho detto. E mi vuuu, che bestia là, sento e vinti, quindi tutto, vede, che fa il papa tra l'indrio, così. Sulera, ma t'ho detto.
1: Vivo.
2: Sente 40, stavamo così. Sulera, ma t'ho detto.
1: Ma segno.
2: Quando come testo a 160, gli tomate, si è proprio mia bonda di gira. Ho detto, ma butto che va qua, ferma, frela! Ah, con piantare il penonte acceleratore, te frega!
1: Travessare i musini!
2: Travessare i musini, lui ha detto, salta due e tu te via del dritto nel posto!
1: E ma signore!
2: È andato lui via davanti, a cavare via la baruccia, perché sennò andiamo via entro, no?
1: E allora?
2: E salta in cima!
1: Andate!
2: Bon.
1: Sai sto pin pianetti?
2: Sì, da si appena è fin davanti! Quei de Drio che tira, era tutto tanto sguetto che ha fatto sciare fin quei davanti.
1: Maria Santa!
2: E stava a fumacera là. Bon, in 8 secondi ho visto velocimito a 190.
1: Gioca il motore della Formula 1, detto che.
2: Ma l'era un vizio, mi de qua e de là c'è chi ha senti de Drio che passa sera.
1: Sì.
2: Mi in qua e là. Tenia una puta merda, scappia che altra, mi qua via.
1: Come l'anguria.
2: Mi dia in qua e là l'uomo. E l'uomo che dice, ah, matto. Pau e pau tamura. L'uomo non si è fermato. 200, 220, 220.
1: Ma signore!
2: Ah, la polizia di Upe. Manda a fermare. Papa si è scostato.
1: Sta limousine.
2: E guarda lo gavadà come di. Pianto viene una multa del strassino, no? C'ho lo gavadà, ha visto che era mezzo via del sole.
1: Sbassasso.
2: E mi via di Dio, e vieni tutti scuri, no? Mi non vedeva niente, lui non mi vedeva. Lui l'ha capito, ascolta, caccia passo. Momento. Caccia parla di Madonna, legata nella centrale, tu comandate. Ho passato un'autorità di più di 200 parole qua, che è multa che dà. Ma che cocco? Ha detto che. Che autorità sei? Ora che sei il governatore del Stato, stai a dare multa?
1: Morde Dio!
2: No, di pi. Ma no, che.
1: Pile
2: senatore, no, che pi. No, hai detto, stai a dare multa, ma era chi è? Ma hai detto, guarda.
1: Presidente della Repubblica!
2: Non sta, dimmi che era Dilma do Sassufa!
1: Che lo sef!
2: No, hai detto, De pi a Dilma!
1: Presidente
2: della Repubblica! Ma pianeta là, comandante, che dico. Ascolta bene, se non sei governatore, non sei senatore, non sei presidente, che dico. Infatti, dimmi, che autorità sei? Per amor di Dio, sta mia dare multa. E lo chi è? Ha detto, guarda, ben, non so mia. Mi so che il suo motorista, lei è il Papa.
1: Gesù Cristo, allora, non credo.
2: Ah, c'è la mia, no?
1: Anzi, seri.
0: Fatica, no?
1: Devo suonare dentro il programma. Sotto le piante. Gruppo Stella di Pietra, una bellissima.
2: Già sbagliato, è sotto i pini.

0: 87,9. Music, music.
1: Toca mais música.
0: Ativa FM. Amigo ouvinte, obrigado pela sua audiência. Você é a razão do rádio. 8:46.
2: Estufaria de carne, Lauri in Geralde, estufamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, carregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estufaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
0: Ativa FM, sinal verde para todos os ritmos musicais.
2: É, que beleza, que maravilha, torna, retorna no programa
3: Italiani del Mundo.
2: Tô dentro do nosso programa, Gizé, em que a parte cultural, Gizé, gavemo uma participação coi de prete gentile, que ele vai far na preghiera, da que no altri gavemo il mese de giugno e il mese di santi.
4: Ecco, me par che va far na preghiera a San Giuseppe. Il giorno de San Giuseppe è il medesimo giorno che scomincia l'inverno.
2: Sì, San Giuseppe Vecchiarello. Salutemo il prete gentile, che saluta i nostri radioascoltatori, che fai a sua preghiera, benedizione ai nostri radioascoltatori, tutte le emissioni di radio, i paroni delle radio, gli operatori tecnici dal nostro programma italiano, che si è tutti salvi al prete e la preghiera che va a fare adesso.
5: Ecco Marostica, salutiamo anche a benvenuti e vostro gesto. Devo una preghiera tanto bella, ascolterò la casa, San Giuseppe Vecchiarello, cosa capire in questo stelo? Una fascia e un panesello, ma in fascia Gesù bello. Gesù bello d'amore, nostro Signore, la Madonna che è un putto, San Giuseppe lo ha perduto, Santa Anna lo ha cattato, San Giuseppe lo ha basato, lo ha basato su quell'oggetto, San Giuseppe Benedetto. Passa una colombina bianca, viene il becco di acqua santa, la rintrana gossetta su quella fietta. Santi angeli cantando, Sant'Antonio predicando, il Signore in denocion, oh che bella orazione. San Giuseppe Vecchiarello, cosa che vive in quel sestello, una fassa e un panesello, a infassare Gesù bello. A infassare Gesù d'amore, nostro Signore. Nostro Signore sulla finestra, con tre corone in testa, la prima che cadeva, tutto il mondo si muoveva, la più bella che casca, tutto il mondo che trema. Curi curi Santa Chiara, imprestemi la vostra scala, per andare in paradiso. Fa vedere quel bel viso c'era morto, non c'era nessun corpo, e nessun se c'era incontro, tutti gli angeli cantava, la Madonna sospirava, e il Signore in denocion, benedetta sta orazione.
6: Bravissimo, prete, un ringraziamento tutto quanto speciale. La parte bellissima del nostro programma, noti che abbiamo sempre frottole, scherzi, ridemo, sonade, ma che abbiamo anche una parte seria sempre dentro il nostro programma. E parlando in parte seria, benvenuti. Giugno, anche all'estate, è il mese di Morusi, di Sant'Antonio, di Mari d'Arsù. Mego idea che niente meglio che due bellissime sonade col momento romantico. Momento romantico, retto il programma italiano nel mondo, la Carolina e la una persona qua da Serra Gaúcha del Monte Bello do Sul, Bento Gonçalves Quadarente, la se deficiente visual, e la canta, la interpreta la sonada Que Sara.

0: Ciao, che bel, che bellezza, che meraviglia, nostri radioascoltatori, sì, e tutti quanti struccai su. Siamo tanto orgogliosi di avere questo programma, di arrivare a casa vostra, di sapere che c'è tanta gente che non perde un programma nostro, vero?
1: Ecco, per noi è un onore, un orgoglio tanto grande di essere qua, arrivare a casa vostra per via della nostra OSE, per via di questa emissora. Un ringraziamento tutto quanto speciale a Valtri che si casa, che ha vinto a radio, che ha telefonato a radio, a Elo il nostro programma, un milione di grazie a Valtri.
0: Noi altri siamo della terza generazione, siamo italiani di vero cuore, pensiamo in italiano, parliamo in italiano, scherziamo in italiano, facciamo tutto quanto in italiano, e noi siamo a disposizione per fare spettacoli, avevo teatro, avevo spettacoli culturali e umoristici.
1: 054 9909 5476.
0: Qui anche a registrare qua, benvenuti, che sabato mattina alle 9, che va a passare, a Gera Drio dare una intervista in Svizzera, a Suissa. Ilson Bruno, un ragazzo di 45 anni che fa un programma di radio in italiano, capito? E allora lui ha fatto un'intervista perché il mega conoscesto via internet, in cui si è strendesto, si è incultato il tempo e per via della internet, in cui no? E lui mega conoscesto e mi ha fatto un'intervista di mezza ora mai o meno sul telefono.
1: Dentro, che meraviglia, eh?
0: Dentro di una emissora che è italiani, che capisce il nostro Veneto, il nostro italiano, in Suissa, capito?
1: Potete conoscere meglio il lavoro di Marostica e anche sapere chi che è benvenuti a turma qua. Rento al Facebook Edgar Marostica e Luciano benvenuti. E anche a te YouTube, Marostica che ha tanti video, vai rento al YouTube e digita Edgar Marostica, la teccati un strafulmino dei video, ecco.
2: E mi anche se vuoi sapere chi che sono, Vieni in casa mia.
0: No, ma gente!
1: No, Bartoldetto è un ritirante, no? Lui non ha telefono, lui non ha Facebook, non
2: ma chi che comanda la mia vita sono io? Ecco, fa quel che vuoi mi, non vuoi essere neanche malità per non essere comandare, pum!
1: Ben, ben!
2: Magna a me!
1: Magna a tutti!
2: Magna a tutti!
1: Ben che te fai!
2: Ma mica aveva un zio mio che era tegnoso! Rufian, tiran, sparmaloso, finorio,
1: ombrioso.
2: Una volta si ammalità.
1: Oppa!
2: La mia sola tosa, sola fiola.
1: Solo.
2: Attendeva come una regina.
1: Pensa,
2: ma lascia stare che ha fatto 14 anni. Si è perso un cristiano, e lo menetto era pieno di soldi, no?
1: Opa!
2: Un giorno ha capito a casa piangendo. E tu pupà, e lo che fiola che ti piangi? Ah, sono piena.
1: Che?
2: Sono incinta.
1: O che?
2: Cattivo.
1: E colpo!
2: Ti ha dato una piada del fogone che ha tratto fuori dal palcano.
1: Maria Santissima! C'ha pa a casa?
2: Fuori pa finestra!
1: Fuori pa finestra!
2: C'ha pa a cantina, buttava dentro te a botte,
1: vuoi? Maria Santissima! Che lo che sei stato?
2: Lo colpo lo finisco! Ti sei a macchina di sgranare meglio a mano?
1: Sì!
2: La gattolta su per occupare l'uomo!
1: Cioma!
2: Ti cerca di non di boi?
1: Sì!
2: Da tutto su per piantarlo del collo e strassinarlo come ti da dente, grito! Picco i boi, davanti finché un tocco di carne lo tocco! Buon andato! E lo chi è? Le fulano di tal! Cioma l'era di gente buona! L'era una famiglia buona, cioè, che aveva tanti soldi, era tu baroni! Ah, ma non mi c'è vegane!
1: Non sono coppo!
2: Da tutto su a ronca!
1: A ronca?
2: Ha detto con questa quale! E il collo va! Li va su! Ciò che altro mi sto fuori dalla finestra del terzo piso insieme al sovrano, paura. Ha detto, voglio che vuoi parlare, ti senti che ti ha fatto male a mente a me fiola?
1: Che dolerica!
2: Grande l'ostia d'un lazzarone d'un sporcaccione, vedo che ti taglio via il corte e non sono conato. No, che ha detto, ascolta, mi assumo quel che ho fatto.